0: Terima kasih YFM di Kuching, di to kita gulai kami di Sada Ari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati.